tenendosi accorto con colore di ciò, gente graduata in seno fulteni, marone come puta sta con malerie. E allora lui, oh, vieni a me, perché non si fa male di essere nasamente, e ti perda pacienza un guaiemo, e allora che ci può, e allora che ci può, sì!